Non fammela, allora che mi c'è niente che era niente per serie. Ma se non so ciò che ne bagna. Sa che andi sulla automo farmacia, quindi non c'è cammina sempre là. E quindi non fa un bandagato c'è in genere, dici tu, adesso così. Ma non vuoi sempre, non vuoi sempre. Come on.

avilidos pensende a su ricatto, imposto da esumere sa pastura, metà de brutto e più incontrato. Questo brutto a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale, dai sorfritto siverro de sartura. Tunde ne murga ne pro su principale, ma dai siverro e dai sannata mala, si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata, e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilata.

unita e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a canno la raggiunta s'intesa. Sordelega orda esassemblea, in Roma in suministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolugai, naraian sor pezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutto sus progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè danas armanos, e narana, custa sì che è valentia.